Pronto? Pronto? Emanuela? Emanuela, pronto? Emi, Manu, Emma. Emanuela, mi senti? Ascolta.

0: That's funny. Compro sempre sante, apro copro quella era te. Compro sempre a parte e non te ne ave. Apro con bambiero, apro con la che era se. Ancora viendo andare e non te ne ave.
1: Gesanglich ist Evelyn enorm vielfältig unterwegs. Von Bossa Nova in Fantasiesprache über Jazz bis hin zu Country-Songs.